spazietti sparati. In pronto, in pronto, che non le soffro te. Ti uomini, ti re, un dati hot volè. Auf strizzi, soi topi, und